0: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio, era a Salento. Dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
1: Voglio dirti che mi amo.
0: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. Domenica pomeriggio, mia ghiria ghia, poi la conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω. Πιωμένος φως οδές χαράς άρχισα να γερνά. Απόγευμα μου είπες αγαπάω. Πιωμένος